Gemini. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. For

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one. King Survivor.
1: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Gemini Night
1: Spot.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
3: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Arrivati sani e salvi, anche se accaldati, a venerdì. Ciao a tutti da Stefano Riva, benvenuti su Radio Gemini. Partiamo con l'ultima Dance Machine di questa settimana. Apriamo con Propaganda, P Machinery, poi Typical, The Color Inside e Queen, I Want to Break Free.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: La bella musica protagonista su Radio Gemini, il venerdì che suona con i grandi successi della musica 80 e 90. Spazio ora a 24/7, I Can't Stand It, poi Raff, Self Control e Ultranate Free. Blocco numero 2 per noi. Benvenuti e buon ascolto su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: music all night long.
1: Gemini Dance Machine.
2: Arrivati a metà del nostro appuntamento, il tempo scorre davvero troppo veloce oggi, eh? Ciao a tutti, buon venerdì da Stefano Riva. Continuiamo con la grande musica, Ray Parker Jr., Ghostbusters, poi Usura, Open Your Mind e Reflex, The Politics of Dancing.
0: Gemini Dance Machine.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: I reflex che sfumano il blocco numero 3 e lasciano immediatamente spazio ai prossimi tre della Gemini Dance Machine. Venga Boys, Up and Down, poi Rick Astley, Together Forever e One Due Project, King of My Castle.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano

0: alzare il volume a 100.000 e ballare. In sequenza Rick Springfield, Celebrate Youth, poi Il Cervello in modalità sabato sera con Wakefield, Saturday Night, e chiudiamo la puntata con un successo dei Righeira che sicuramente ci consiglia di andare alla playa. Gemini Dance Machine, a tra poco.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: E con questa voglia irrefrenabile di spiaggia, mare e sole, noi siamo arrivati al termine della Gemini Dance Machine e di un'altra settimana insieme. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon weekend e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo inoltre che per tutta l'estate potrete ballare, ridere e cantare assieme a me e i miei due ragazzacci, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Dunque, per chi vuole, ci sentiamo anche la domenica alle 9. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: You are listening to
1: Radio Jaime.
2: Vengo a prenderti stasera.
3: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
3: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
3: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 22 minuti.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
1: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.

0: Stai ascoltando Radio Gemini.
1: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
3: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 24 luglio, buongiorno e benvenuti. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si sono già formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi segnaliamo che da questa mattina è aperta la nuova area di servizio Roncade Nord, situata lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre oggi, lungo la A4 Venezia-Trieste, apriranno le nuove aree di parcheggio Fratta Nord e Fratta Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
1: E dai che è venerdì. Buongiorno geminiani, buongiorno Fabi.
2: Sorda completamente, colpa dell'allergia, ma vabbè, insomma, allergia. Ce ne faremo una ragione. Beh, perché tu non ce l'hai, non puoi sapere.
1: Io c'ho di tutto,
2: appunto,
1: io.
2: Però non hai l'allergia, quindi non puoi
1: non
2: sapere.
1: Non posso sapere, ok. Però la giornata è bella.
2: Sì.
1: Tocchiamoci sempre.
2: Sì, perché sai che il nostro meteo Clary ha detto che il weekend...
1: Però, speriamo che nel frattempo le cose siano cambiate, dai.
2: Che il vento abbia portato, no?
1: Sì, hai capito.
2: Non lo so, dita incrociate, no, perché lo scorso anno tu ti ricordi fine settimana? Così. Tanto per ricordare un po'. Facciamo un giro saluti. Intanto, visto che molti geminiani sono in vacanza, c'è anche chi è rientrato, come per esempio il nostro amico Sandro, che dice un bel dai.
1: Che è venerdì!
2: Olè! Poi salutiamo Davide, buongiornissimo Andrea e Fabi, sempre in ascolto in FM, vi mando un abbraccio gargantuesco.
1: Gargantuesco.
2: Com'è l'abbraccio gargantuesco?
1: Bisogna chiederlo perché non ho la più pallida idea.
2: Nemmeno io. Sono la Fabi, buon venerdì. Ciao Fabi,
1: ciao,
2: buon
1: Fabi.
2: Weekend anche a te. Poi eccolo qua il nostro motivatore.
3: Buongiorno! Venerdì 24 luglio 2026,
1: sì.
3: Santa Cristina.
1: Auguri.
3: E ricordate, impariamo a vivere con leggerezza, perché a essere pesanti ce lo dice già la bilancia.
2: E non sono anche i vestiti che non vanno più bene.
1: Ecco perché siamo sempre a dieta qua, ma non riusciamo mai.
2: Ma quest'anno è durissima.
1: Quest'anno, guarda.
2: Impegnativa, troppo impegnativa la dieta.
1: No, troppe offerte al supermercato che
2: anche
1: ti fregano quelle.
2: Tanta voglia di mangiare.
1: Vabbè, dai.
2: Ci muoviamo un po'.
1: Dai. Culture Club in apertura, questa è Miss Me Blind.

e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu.

0: Ma siamo tutti belli e allegri oggi. Ma perché? Ma perché è venerdì?
1: E poi sì, il tempo ci aiuta anche meglio,
0: sentiamo,
1: no? E allora sentiamo il nostro meteo club.
2: Amici di Radio Gemini, è venerdì, quindi weekend. Risveglio fresco in molte località con temperature tra i 16 e i 18 gradi. Come dice Morandi, aprite tutte le porte e fate entrare il sole. Splendida la giornata odierna, ma anche quella di domani. Comunque ovunque sempre clima sopportabilissimo, tanto sole e un po' di vento, specie lungo la costa. Domenica, nella seconda parte di giornata, transiterà una perturbazione, l'ultima di luglio, che porterà diversi temporali a tratti anche forti, quindi attenzione. Poi a seguire i modelli iniziano a intravedere l'ennesima fase calda che dovrebbe raggiungere il suo picco i primi di agosto, ma si sa, è estate. Comunque ne riparleremo da lunedì con più accuratezza. Intanto buon weekend a tutti, con l'orecchio su Radio Gemini e un occhio sempre su Meteoclari. Ciao amici.
1: Mi piace questo slogan.
0: Cioè, io capisco che è estate, ma non riesco a capire come mai sempre weekend debbano

0: pare che so di lunedì o di martedì, dico io, siamo l'ideale, no?
1: Invece no. Vabbè, speriamo che magari, no, qualche corrente, qualche vento, sì, però qualche del sabato.
0: Vento, vento d'estate.
1: Cantavano chi?
0: Niccolò Fabi e Niccolò Fabi, mi pare.
1: E qualcun altro.
0: E qualcun altro, non mi ricordo, vento d'estate comunque.

0: d'aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tutti i nostri amici ascoltatori lombard, i lombardi che siete in tanti, siamo felicissimi di questo. So che siete incolonnati in tangenziale adesso, questo non è proprio una bella cosa, però la temperatura oggi insomma aiuta, vi dà una mano in più,
1: Chissà poi, oggi è venerdì il 24 luglio, chi magari partirà per le vacanze, perché già sentivo che c'è un bel bollino.
0: Beh, penso che agosto a Milano sia praticamente vuota, ok?
1: È un buon modo per andarla a visitare.
0: Per andarla a visitare e soprattutto per trovare parcheggio, perché in questo caso evitando le famose ZTL, perché ormai il centro bisogna stare attenti, però insomma agosto, vabbè, si soffrirà un po' il caldo, ma almeno parcheggio lo trovi, qualcosa da visitare c'è.
1: Uff. E i saldi ci sono ancora, a Milano c'è tutto.
0: Tutto, e quindi sì,
1: potrebbe essere una buona idea.
0: Invece vi invito al 351 678 6611. Mi era venuta mezza amnesia.
1: Io non me la ricordo, quindi ti capisco.
0: 351 678 6611.

0: sempre con un bel dai che venerdì, magari se volete anche raccontarci i progetti, i programmi per il weekend, ci fa sempre piacere.
1: Eh sì, intanto Sign System su Radio Gemini, questa è Stay With Me.

0: nulla. Che cielo, che c'è? Mamma mia!
1: Oh, possiamo dirlo. Allora,
0: hai portato il costume da bagno?
1: No.
0: Perché dopo alle 10 si parte.
1: Magari. So che oggi.
0: Niente.
1: Fino.
0: Prendiamo un Flixbus che costa minus.
1: E dove andiamo?
0: Andiamo vicino, perché sennò ci mangiamo la giornata, quindi che so, a Jesolo per esempio.
1: Vabbè, mi piace. No. Anche Sottomarina Rosolina.
0: Sì, paghi 9 euro di Flixbus, sì. E poi 80 tra ombrellone e lettino, capito? Pensate un po' alla differenza.
1: Mangia due cose perché se vuoi non
0: aspetta,
1: mangiare.
0: Aspetta, poi dipende, perché ci sono magari quei bagni dove ti dicono sì, puoi entrare, paghi.

0: Una fritturina.
1: Vabbè, la fritturina, ragazzi, cioè.
0: La birretta, uno sprizzetto.
1: Beh, quando passa il carro dei gelati, la birretta te la puoi comprare anche lì, capito?
0: Sì,
1: fresco,
0: sì, sì.
1: Che ti costa meno, secondo me.
0: Dopo ti devi nascondere per consumarla, perché
1: sì.
0: Adesso c'è tutta questa cosa che non si capisce.
1: Vai un attimo in bagno, hai capito? E ti scogli la birra in bagno, ragazzi. Vabbè,
0: dai, che è venerdì, detto da uno che lavora anche domani, Alessandro da Padova.
1: Ciao,
0: sei
1: Ale.
0: In ottima compagnia.
1: Sì,
0: vai tranquillo.
1: Sì.
0: Finalmente venerdì, buongiorno geminiani, un felice venerdì a tutti voi, un buon weekend da Guido il Triestino.
1: E vai di Tocci!
0: Lui sì, mi sa sì. Proprio di
2: buongiorno,
0: sì.
2: Dai che è venerdì!
0: Sì.
2: Grazie Cech per il saluto ai milanesi.
1: Oh.
2: Un saluto a Fabi. Ciao.
1: Ciao! Ciao ragazzi, buon weekend anche a voi.
0: Vi ringraziamo perché sono usciti i dati e abbiamo scoperto
1: sì,
0: che da quelle parti abbiamo un bel bacino di ascolti, questo
1: e
0: ci fa piacere.
1: E siamo contenti, veramente. Nickelback

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
2: Sono le 8:01.
3: Spot.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Sad.
1: Alle 8 e 13 minuti qui all'interno del nostro breakfast. Allora, a proposito dei dai, che è venerdì.
2: Ma buongiorno a tutti i geminiani, buongiorno anche a voi, Fabio e Cech, un abbraccio a tutti da Cristiano, ma soprattutto dai che è venerdì.
1: Olè.
2: Ciao ciao!
1: Ciao Cristiano!
0: Per uno che è abituato quasi ogni weekend, se non quasi ogni settimana, a farsi queste passeggiate a quote altissime, a godersi il sole, a vedere queste sorgenti che nascono così dall'alta montagna, capito? Ma soprattutto quella fantastica baita con 2 metri di brioche. 2 metri, 20.
1: Adesso, 20 e poi dopo noi ci ragioniamo su questa cosa. Quando l'abbiamo raccontata su Facebook,
0: sì,
1: me ne sono apparse di immagini di quel luogo lì. Ma papà,
0: la privacy qua in Italia non esiste, guarda. Cioè, io scommetto che se io e te adesso parliamo di, che so, water, ok, troveremo qualche azienda di ceramica che ti propone il water dell'anno, il sanitario dell'anno.
1: Non ascoltare. 351-678-6611 se volete inviare i vostri saluti, vi aspettiamo.
0: E dai che è venerdì, mi raccomando, li aspettiamo in tanti. Adesso Real Thing su Gemini.

0: giornata lavorativa oggi.
1: È... Dove?
0: Dove?
1: Al mare.
0: Al mare? Addirittura, hai capito.
1: Saluto mio amico Marco. Ecco. Oggi è mezza giornata e l'azienda ha detto vabbè, quando hai mezza giornata il venerdì puoi fare lo smart working.
0: Working dove cavolo vuoi, allora lui a Jesolo. Vabbè. No, io apprezzo lo smart working perché insomma hai la possibilità di gestirti un po' la tua vita, no? Rispetto alle classiche 8 ore in ufficio, dove a parte la pausa pipì, la pausa pranzo, la pausa caffè, tutte pause sono, però però insomma farlo a casa è un'altra cosa, no? L'importante è che quando ci sono le videochiamate,
1: certo,
0: non ti presenti in mutande,
1: no,
0: perché un attimo alzarsi dalla sedia e lì tac,
1: poi
0: capito?
1: Se hai Topolino lì non è proprio bello perché è successo anche qui.
0: Sì. 8:24 ragazzi, questa è Radio Gemini, arrivano anche gli ABC, questa è The Night You Murder Love.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: di Orchestra Manovers in the Dark con Enola Gay.
1: Allora, abbiamo una comunicazione di servizio che arriva direttamente dai nostri geminiani.
2: Buongiorno geminiani, dai che è venerdì. Sì, cominciamo bene. A comunicazione di servizio, incidente allo svincolo tra la 4 e la 57 direzione Trieste. C'è un furgone ribaltato in mezzo all'autostrada e ci saranno delle code abbastanza lunghe. Ecco. Prudenza.
0: Mi raccomando. Dare piano.
1: Mi raccomando. Sì. E poi ecco, questa è la zona interessata. Fate voi.
0: Fate
1: poi.
0: Voi. Ecco.
1: Grazie Cristian.
0: Grazie Cristian, sì. Ricordo, sì, prima che mi parta la voce, che dalle 9 alle 10 c'è Gemini Box. Già state partendo con le vostre richieste, quindi anticipate al 351 678 6611.
1: Se avete voglia di ascoltare una canzone, allora potete inviare adesso il vostro messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale con una bella firma e prenotare appunto la vostra canzone per il Gemini Box.
0: Ma

0: che fare una bella cosa, no?
1: Dimmi.
0: Voi per lei potreste anche dedicare una bella canzone,
1: certo,
0: no? Manca poco, 10 minuti circa. Quindi, insomma, richiedetela
1: anche per lui.
0: Voi per lui, sì, è vero, è vero. Voi per

0: messaggio di testo, una nota vocale, firmatelo e tra poco daremo spazio alle vostre richieste.
1: Gemini, buongiorno, dai che venerdì,
0: sì.
1: Finalmente oserei dire. Vado in postazione caffè e partiamo per affrontare anche questa giornata. Ciao raga, buon weekend, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Albi.
2: E come sarebbe bello guidare tutta la notte con Cyndi Lauper in sottofondo, eh? Eccola qua, I Drove All Night.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 9:02.
3: Spot.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti, a seguito di un incidente verificatosi sulla A4 Venezia-Padova si registrano code in direzione Trieste tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Per traffico intenso si verificano invece incolonnamenti in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana e alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
10: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini.

0: abbiamo il parcheggio qui sotto, però quando arriva l'editore le auto si spostano da sole e fanno parcheggiare la macchina.
1: Beh, lui ha il suo posto privilegiato. Intanto sì, abbiamo iniziato

0: fine settimana. Abbiamo degli auguri di buon compleanno da fare, perché oggi un piccolo geminiano festeggia 2 anni ed è Aurora.
1: Auguri
0: da parte nostra, di tutta Radio Gemini, ma soprattutto da parte dei nonni Mauro e Barbara. Scusa, piccola, ti amiamo tanto, grazie, buona giornata. Auguroni. Datele un abbraccio da parte nostra.
1: Bene, noi continuiamo, certo, ricordandovi che c'è ancora un po' di posto all'interno del Gemini Box, quindi potete prenotare la vostra canzone al 351-678-6611.
0: Siamo pronti intanto per accontentare, già partita in sottofondo, la richiesta del nostro amico Cristiano. A seguire ci sarà un'altra selezione musicale, questa volta arriva dalla provincia di Udine, da parte del nostro amico Sandro, che ci augura un buon fine settimana.
1: In sequenza Depeche Mode con Policy of Truth e poi Bonnie M con Daddy Cool.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Fabiana, check, buongiorno. Sono Tiziano e avrei una richiesta per il Gemini Box. More than a feeling dei Boston. Ciao, buona giornata, buon fine settimana.

0: Talkie, brano dei primi anni 2000, Just the Way You Are, rifatto anche di recente insieme alla collaborazione di David Guetta.
1: Intanto questa canzone è stata richiesta da Davide, che ci scrive dalla provincia di Udine, è un nuovo geminiano, mi sembra,
0: sì,
1: che
0: sia Davide,
1: la prima volta che ci raggiunge con un saluto. Allora, stop alle richieste, non riusciamo ad accontentare tutti, facciamo il possibile naturalmente per gli amici che hanno già scritto. Dobbiamo fare degli altri auguri di buon compleanno.
0: Eh sì,
1: perché c'è il papà di una nostra ascoltatrice, forse si chiama Sandy.
0: Sandra.
1: Sì. Che appunto ci informa che il babbo oggi festeggia 58 anni. Auguri!
0: E si chiama Luca. Ciao,
1: da parte
0: auguri
1: dei figli Sandra e Francesco, ma anche dalla moglie Maura. Quindi auguroni per insomma Luca, tiratina d'orecchie, portatela, anche un abbraccio da parte nostra. Auguroni, una canzone bellissima, tra l'altro scelta.
0: Ecco, chiedo a Sandra poi se cortesemente ci scrive anche da dove ci ha fatto questa richiesta, che ci fa piacere. Siamo in dolcezza adesso,
1: sì,
0: pronti? Bicchiere di whisky, sigaro, a
1: non
0: Cuba.
1: Adesso, Luca, dopo stasera.
0: Dopo. Andiamo ad ascoltarci Sade, questa è Smooth Operator.

0: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: l'amico Christian che dedicava questa canzone ai colleghi della filiale di Limena di Barcella. Grazie mille, è stato un piacere. Allora, aspetta che facciamo una magia stamattina. Cosa dici, caro Cech?
1: Buongiorno Super Radio Gemini, sono il mago Deda da Udine. Oggi direzione centri estivi, perché ormai queste settimane colme di bimbi, centri estivi, laboratori magici dove insegna qualche magia, è sempre bello, ma con la musica non si scherza, sempre con Radio Gemini. Wow. E sempre it's amazing. Ciao.
2: Magia, magia,
0: grande
2: magia.
0: Il mago Deda. Ciao. Allora, continuiamo con le richieste. Stop, perché siamo già full e non so nemmeno se riusciremo ad accontentare tutti. Però sta per arrivare la richiesta dell'amica Monica, che ne approfitta anche per augurarci un buon fine settimana. E poi, se lo recupero, magari lo salutiamo. Sì, Alberto di Treviso.
2: In sequenza Skid Row con 18 and Life e poi le Roxette con The Look.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, buon venerdì. Sono Gaia da Rovigo e mi piacerebbe tanto ascoltare Night Shift dei Commodores.

0: Parla proprio di frutto del lume e Frank Energy proprio tac.
1: Ci ascoltavi, Frankie? No, per fortuna è una canzone di un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Che è stata richiesta, tra l'altro, da Fabio, che scrive da Due Carrare. Abbiamo le ultime, naturalmente, canzoni da accontentare. Non riusciamo a accontentare tutti, lo avevamo detto, perché oggi vi siete scatenati. Però facciamo un saluto a Roby di Padova, Michele di Adria e Guido di Trieste.
0: Oh,
1: quindi
0: abbiamo preso tutte un po' dappertutto.
1: Sì, è davvero. Però abbiamo anche le ultime, naturalmente, selezioni musicali. Per esempio, andremo ad accontentare la nostra amica Katia e poi anche Alex, e poi ci sarà anche un messaggio vocale.
0: Perfetto, allora salutiamo, perché
1: sì,
0: siamo giunti anche al termine di questo appuntamento con Breakfast, che tornerà lunedì sempre a partire dalle ore 7.
1: Quindi vi auguriamo un buon fine settimana, teneteci come colonna sonora dei vostri momenti, poi lunedì avremo modo di raccontarci, ecco, del fine settimana. Dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, ciao!

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao da Luca. Potrei sentire Songbird di Kenny G. Grazie e buon weekend a tutti.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.
5: Gemini One, the big one.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, iniziamo segnalando code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per le conseguenze di un incidente già risolto. Code ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Vi informiamo poi che dalle 14 di oggi alle 22 di domani, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11:03.
4: Spot.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
11: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
18: Buongiorno, traffico in decisa intensificazione lungo la nostra rete. Iniziamo segnalando rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla A4 Venezia-Padova, code i rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per l'A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si registrano code anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Trieste, e in entrata al casello di Latisana. Code per traffico intenso, infine, anche in uscita allo svincolo di Cimpello della A28 Porto Graro Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
19: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige, con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
0: Grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
4: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Gemini One, The Big One.

0: play that game.
1: Gemini One, the big one.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
3: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Blues Brothers, Soul Man.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Daryl Hall e John Oates

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
7: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
6: OVS, love people, not labels.
8: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
9: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Spinea e la A13 e verso Milano tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. E traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste. Qui segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti tra San Donà di Piave e la A28 e code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert, nonché code in entrata al casello di Latisana. Infine

0: Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero segnaliamo incolonnamenti per incidente in direzione Modena tra Affi e la A4 Brescia-Padova e rallentamenti per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse. Ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

0: botta di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

tutto la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: agosto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste tra Melo Roncade e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico intenso sulla stessa 4 anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€ e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.
1: I've heard people say that too much of anything.
0: Dal 1974, Barry White, but Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in ambo i casi verso Trieste. Code per traffico intenso sempre sulla 4 alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
3: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto e si verificano code alla barriera di Trieste Lisert, in ambo i casi in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine, per traffico intenso sulla 4 Brescia Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Deghi a ridare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333

0: 7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio e bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si procede in coda tra San Donà di Piave e Cesalto, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia, sempre in direzione Trieste per traffico intenso, si rallenta tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico intenso incolonnato sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 26 verso Trieste. Infine rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera, in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Arrivati sani e salvi, anche se accaldati, a venerdì. Ciao a tutti da Stefano Riva, benvenuti su Radio Gemini. Partiamo con l'ultima Dance Machine di questa settimana. Apriamo con Propaganda, P Machinery, poi Typical, The Color Inside e Queen, I Want to Break Free.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: La bella musica protagonista su Radio Gemini, il venerdì che suona con i grandi successi della musica 80 e 90. Spazio ora a 24/7, I Can't Stand It, poi Raff, Self Control e Ultranate Free. Blocco numero 2 per noi. Benvenuti e buon ascolto su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Hot.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati a metà del nostro appuntamento, il tempo scorre davvero troppo veloce oggi, eh? Ciao a tutti, buon venerdì da Stefano Riva. Continuiamo con la grande musica, Ray Parker Jr., Ghostbusters, poi Usura, Open Your Mind e Reflex, The Politics of Dancing.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: I Reflex che sfumano il blocco numero 3 e lasciano immediatamente spazio ai prossimi tre della Gemini Dance Machine. Venga Boys, Up and Down, poi Rick Astley, Together Forever e One Due Project, King of My Castle.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Arrivati quasi al termine anche di questo venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ultimi tre dischi per alzare il volume a 100.000 e ballare. In sequenza Rick Springfield, Celebrate Youth, poi il cervello in modalità sabato sera con Wakefield, Saturday Night, e chiudiamo la puntata con un successo dei Righeira che sicuramente ci consiglia di andare alla playa. Gemini Dance Machine, a tra poco.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: E con questa voglia irrefrenabile di spiaggia, mare e sole, noi siamo arrivati al termine della Gemini Dance Machine e di un'altra settimana insieme. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon weekend e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo inoltre che per tutta l'estate potrete ballare, ridere e cantare assieme a me e i miei due ragazzacci, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Dunque, per chi vuole, ci sentiamo anche la domenica alle 9. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Spot. Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Una buona serata a tutti voi. Per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, si rallenta sulla 4 Padova-Venezia, tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Verona Sud e Soave, in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita.

0: tutta info viaggiando, è tutto dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1990.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo già arrivati alla fine di questa settimana, ma come corre il tempo, ragazzi, mamma mia, siete qui nel nostro Hit Parade Stories. E allora benvenuti in questi 60 minuti dedicati alla grande musica, ai grandi successi, alle hit del passato scelte da Riccardo Secchi. Ciao carissimo, tutto bene? Pronto per questo weekend? Che fai? Lavori? Suoni da qualche parte? Oh bravo, così si fa. Io totale relax e me ne vado al mare. Attenta però ad alcune nuove regole, perché questo è l'argomento di questa sera. Sai che d'estate siamo un po' easy, e allora parliamo anche di questi argomenti. Nei mesi caldi capita di leggere più spesso di multe, regolamenti, divieti che suonano anche un po' stravaganti. Non so se ricordate la canzone dei Jovanotti, no, non la canto. Quella che diceva respira questa libertà, l'estate è la libertà. Oh, non è proprio così, perché ci sono sempre più divieti, sempre più limitazioni, e quindi vuoi non parlarne per quest'estate 2026? Che cosa ci sono in fatto di ordinanze in giro per l'Italia? A fra poco.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Io come sempre, fra un successo e l'altro, fra una hit e l'altra, vi invito ad essere dei nostri al 351 678 6611.
0: Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Che sound, ragazzi, che successi, che bella musica. Siete qui con me nel nostro venerdì a parlare di divieti. Ragazzi, non è uno scherzo, perché siamo arrivati anche al dress code in fatto di cibo. Negli ultimi anni, soprattutto in alcuni lidi della costiera sorrentina, sta nascendo una delle mode più assurde mai viste.

relax per le famiglie, per i ragazzi, per i lavoratori che vogliono appunto godersi qualche ora di sole senza dover accendere un mutuo, perché qui i prezzi anche per quest'estate 2026 sono notevolmente aumentati. Comunque il caso è esploso e ha fatto il giro del web. In alcuni lidi della costiera sorrentina, a quanto pare, bisogna stare attenti a ciò che si porta al mare. Eh sì, il piccolo panino va bene, l'insalata di riso no assolutamente.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
3: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
1: Gemini One, the big one.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
0: Hit Parade Stories.
3: No, no.

attenzione al galateo anche in questo caso, perché c'è il galateo dello smartphone. Il Codacons infatti ha redatto un vero e proprio decalogo del bagnante. Tra le regole più stravaganti c'è l'invito pressante ad abbassare la suoneria dello smartphone e a usare gli auricolari per ascoltare la propria musica preferita, per evitare che i vicini di ombrellone debbano subire

0: Hit Parade Stories.
1: Come dico sempre, qui si suonano solo grandi hit, quelle del passato, ma se avete in mente la vostra, beh, attenzione al 351-678-6611, vi serve anche per richiederla.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Come si dice, paese che vai, usanza che trovi. In questo caso, paese che vai, divieto che trovi. Quindi fate molta attenzione, l'estate 2026 ha tante nuove regole. Ad esempio, se avete organizzato le vostre vacanze in quel della Sardegna, la pelosa a Stintino, beh, lì dovete fare attenzione ai teli mare da appoggiare sulla sabbia. Nella celebre spiaggia appena nominata è infatti vietato stendere l'asciugamano

0: Hit Parade Stories.
1: Occhio e attenzione ai divieti per questa estate 2026, non solo in Italia ma anche all'estero, ma di questo ne torneremo a parlare la prossima settimana, perché qui il tempo sta

0: Il comune di Santhiocco è diventato infatti famoso per il regolamento sulle varie norme della spiaggia, che prevede parecchi divieti che possono essere singolari. Tra questi, prelevare, depositare, utilizzare per qualsiasi motivo, compreso per legare gli ombrelloni, le pietre, i mattoni o i materiali simili trovati ovviamente in spiaggia. Nell'elenco ci sono anche divieti di fare picnic, consumare pasti di qualsiasi natura e anche quello di giocare a calcio, a bocce, a pallavolo. Ah, ci picchia però, quante regole, quanti divieti e a quanto pare quante multe. L'anno scorso il comune ha guadagnato un bel po'. E quindi eccoci qua a chiudere questo It Parade Stories, dedicato ovviamente all'estate 2026, e come dicevo ritorneremo a parlarne la prossima settimana, perché siamo in estate, siamo easy con gli argomenti. È tutto dalla Valle, buon weekend con Radio Gemini di sottofondo e noi ci risentiamo lunedì alle 18. Ciao!
1: Parade Stories
2: su Gemini.

0: offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Gemini Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est verso Venezia. Per traffico intenso si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, e sulla 4 Padova-Venezia si verificano code sempre in direzione Trieste tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Gemini One.

Gemini One, The Big One. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.

One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Playing all-

0: di felicità.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. Gode yaka in a rockas. Gode yaka gode in a roba dope style, eh?

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. Radio Gemini One. This is the big one. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Gemini.
4: Spot.
3: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Music All Night Long. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili di

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini. Spot. Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Got to say
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000.

0: Germany. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se
0: vogliamo
1: adesso.
0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.